Sì. La cambia era la vaina, bavani un día che passa tronco, va a ir ma passa ti piglia con quinto, y al final la mancava ronco, le vai di Camila, tía.